0: giardino, in giardino.
1: Che cosa impazzisco una volta, e poi voglio parlare.